funi solo. Zavele zamkati solo. Ay, beng plume na izolo. Beng chela ngenda ba zai solo. Ay, engape funi solo. Zavele zamkati.